innocente, alza la stravi penne. Da ogni fibra già sen fu con le forze.

aprite un po' gli occhi. Uomini tozzi e sciocchi, guardate queste femmine, guardate cosa son, cosa son, cosa son. Sono streghe che incantano, il resto non dico, sirene che cantano, il resto non dico, civette che allettano, il resto non dico, comete che brillano, il resto non dico. Sono rose spinose, sono volpi vezzose, sono orse benigne, colombe maligne, maresi di inganni, amiche di affanni che ben

accuse, le difese e gli atti del giudizio sovrano. Teuzzone, per te del regno sono infrante le leggi. A voti estremi del genitor disubbidisti. Il sacro giuramento a sprezzar cieca ti mosse avidità d'impero. Ribellarmi impugnasti.

0: Signore, per carità, mandate fuori di qua l'uomo di sesso, l'uomo bianco. Ah, padrone, io gelo, io manco.
1: Se vedeste!

Bruno! Signore! Dimmi tu, dove l'hanno nascosta? E là, non è vero! E là, non è vero! E là, non è vero!

0: Barbarina? Chi va là?
1: Son quelli che invitasti a venire.
2: Che brutto ceppo, sempre il cospirator. Vediamo in solo quei fausti apparati.
0: Lo vedrete fra poco. In questo stesso luogo celebre la festa della mia sposa onesta e del feudal signor.
1: Ah, buona, buona, capisco come è.
3: Accordati si son senza di me.
0: Voi da questi contorni non vi scostate. Intanto io vado a dar certi ordini e torno in pochi istanti. A un fischio mio correte tutti quanti.
1: Ai diavoli del corpo.
2: Ma cosa nacque?
1: Susanna piace al conte. Ella d'accordo gli die un appuntamento che a Figaro non piace.
2: E che dunque dovria soffrirlo in pace?
1: Quel che soffrono tanti, e soffrir non potrebbe. E poi, sentite, che guadagno può far? Ne mando amico. La cozza loco grandi fu...

Che più, sia si qual vuole, qui errò, qui si condanna, e mor anch'essa.

0: Sigari,
1: Porto,
0: Vigenia,
1: Porto,
0: Verda Vinci, una verda, il desinci, vestirò la taglia di Francia, per voi su spavancia,
1: ragazza,
0: sanne, si rilassa,
1: si sono, si

0: sua brava historia.
1: Scegliamo il camino.
0: Quello sofferto un inglese, un signor. Lord, un minor che sia, vola il musicista.
1: Via, ne parliamo da fuori.
2: Esca da me.
0: Qua. E mi presento. Macetta di domando.
1: Arrosto freddo, faccio dolce.
0: Quando le lezioni.

posso più, non ne posso più. Come? Qui fuori? Qui? Animo mignon, li prego, servatevi al tu per tu.